0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 50 minutos de música